waiting for the teco guacamole. La carne con frijole, carne con frijole. Waiting for the sun to